0: Urbana 94.9.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, a che ode, completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho pido.